0: Aura Adu Falmata Muhammad Krazu.
1: Darasan. Dan Adoni Lardafo Richi Sade di tare ida zana la Tanzak Ndoro.
2: Kasa di jirisa din kazi ya sendia grejin madakal turo.
1: Paraskram doni kasa di kamaya ndarasonin yim lada misal saya kekajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la fanturo.

0: accetta il Nigeria che gli anni meno raena nel quadro quindi sarà andiamo uno ora si ha usato andiamo usato si era accetta il Nigeria in credo quanto tende se in bene di un caso di un son carai dire salaja quindi ha bavagin ma quando quindi ha bandiallo tutto cresce andiamo usare per tutto il come allora di accetta si ma allora di abbanna zanzar ma non ma ari e magari allora di accetta ascara francese citizen ganazana nan kado kalanzura ganaja arima nan karo lord chadda zurada ma kulle kachin zan tawariya saru tawa saru follo arima lord chadda zurada ma manar dunoya kozuna kulle rono follo daza andi am chattiri kachin den miliyan bema shima shawo shima da rai kudu lubila niliya ba sudana niliya ba isin nigeria ne raba wajin ma andi rai de kutu kachin den waji amma mai andi kulle tawariya saru kalanza kulza nyira kati chatta nigeria ko lo nilewari be mara chawusu elelim bezi mara nilewari asare
1: les gens arrivent à dialoguer pour trouver un terrain d'entente
2: glazoro jama so da jiya fraskram pura barena la na chiza aronya nandro audoni haworo kudena shima kalaro ni lamar fitna doni nigerland wazna kan taudoni jabbay ade tamutram zurin askralar nigeria askra kaman zaro gundu furumza taida salu hala sanai ade kaladin daji mananyen ai soro lamar ade iswanoi nduso ngawo doni askra da jiya numkirmaira morobadi zanai ada ngawanza sutana gere gabsunan zaro amkusotwa ke donye andiro zawa wasana Salima Ibrahim Musa kidama haware kama ye kuru gohido ni lemar ilmu siyasa irin nozuna birni ni amelar Nigerland andiro tokolan lotu kaulin za china awaina azudu majede won klan zari she da jiya gohido ni lemar ilmu hawarin jwa kuru lemar doni ilmu siyasa yen kulashi sidina kara shima kuru fuma doni fatwa haware television chat 24 gulsan adien ne askrinyana iso andiro zawa yuwaro andiani ada ji sayfuwe faraskram doni kuraba ri fella zudoni lor Nigeria e kono kono samai kidai Zainab Alhaji Aliyasha ai hawar rasodo
3: darasa kurabari
4: paraskram kurabare ade Zainab Alhaji Ali Nandiro itagasin
5: Assalamu alaikum harami karintu ne so so dusro so andia karintu rok mama ya andia first cream de tamtam masan bisro karintu ron barwa ma kurabari adro kalas suna maudure ne tanaso so first cream andia ita ga cikin dishi ma klanga wadu ne askralar di Nigeria hangal songwa ita ga sana ya dan aiso linga wada zailan
3: kurabari
5: kusatare ne sura balbal adi andio bayana ita ga silan beji maramun madufu marane amkare bulla na shah lardoni nigerian adi masho in me ibrahim umara bayan ma na shala maradu ne siyasa dinaya uzna kuntenin ngla uso fundu faraskram tamtam ma ado rupturo amma kawru ne kusatande bayana goza isana mara tilo tilo nandio ita ga tkiye no shi kin taru ne ogose kanzu pindi lokalari na sadu indin findin lokara kinela ko do ne bundu yo sa fanta bade tu na gade gade suro burni kurado ne Nigeria nya me gulcin ma Allah gwamnati bayyana stuluna kala askaralar didiye sandiyo borea sasangusina surana do ne butirma sadina aubi hangal songwale za sanna lambeji naptram do ne askarae sha verse 101 gulcin ma suro first kam do ne marai jori hamani international airport gulcin ma ade makuru mai rido ne lardide yin kuncin no sandiye ga muradada na do ne askaralar didiye ngawana kaldo ne askara bana sandiye ita ga malar doni roshe ya kina sarra su wanda sandiya kowa kada butaram ani ya kero kalkalok tudo ne gwamnati lardi nijari abdurrahman chani ade ka ziyaru ne nzirifo baya lardi da grejin nilan koro kada jami sai sadin na kashara kila abile wa zilamar aduwano ikilan ngao ade ya lan gwamnati lardi de walto sulu fati farako zorun za filiono ta nasmara lardi ne france muskwan za su pati jom na doni hujja nzuso mbiye itaga sin sina sonye surobu ya nanzido ne itaga sina ala ade dalilo su warmazu nyi kurade ma shi France ade su loser tugul tuna ma ada katuzuna lardado ne maske kwal zinro lardi Niger ade shi zorono alaman na lardo ne Benin ya Cote d'Ivoire chatin kuntenin lardo ne Benin ade su lu katuzuna kla muskon zubah lamar gultuna ma ade lan ade ma ga hangal songo aduwa zina lan shi gwamnati do ne lardo Algeria ye shi askranzal bulado ne nyame lardo Niger ado zujo gile ai adi rokon na fiz kusa tandiro walti ya andio bayendo ne goza isana mara fulfalo la marshima da fifilsa krenne mara mamodo ladini jere lan karab ngona ndi kuru fu mado ne amkare billahi rokaraw ladidi ayedi rofango kuru loktu allan ai so leje mi so bayenza halli